0: Ciao Luca.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi all'improvviso venivo dal vento ora.